Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta Finlander The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

much more.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

I went donated plasma today.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Angels. Now let him do it.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.
1: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
2: Ciao, eccomi qua.
1: Ciao, ciao, che piacere, come stanno i Meganoidi?
3: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal...

0: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
2: Ciao, piacere mio.
0: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
2: Ma guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo farne una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
0: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, acqua e sapone, di emozioni piccole, di frasi, se vuoi, comuni, ma decisamente potenti. A te la palla.
2: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Dark Shot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però, quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte, però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone, certo, che l'ascoltano. Certo. Okay? E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
0: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice, di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale, siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
2: Vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
0: Certo. No,
2: te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione, che non vuol dire necessariamente una posizione politica o un impegno, semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata certo, più grande. Quindi certo, questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire certo, avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che certo, dà solo 2000 euro al mese. Quindi diciamo già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su un milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa quella persona su un milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere la nostra bellissimo, idea di successo.
0: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, in parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
2: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica. Okay, diciamo, questa è la mia idea del reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
0: Sì, sì.
2: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni. E poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi cioè pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo. Non è necessariamente così,
0: okay.
2: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay, e per diciamo quel un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono star bene pure quelli che mi stanno intorno,
0: certo,
2: sennò difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
0: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
2: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Transeurope Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Transeurope Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene,
0: dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che è tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: No, vabbè, assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Che allora, dici? Assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che sì, si sperimentava tanto, quindi sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, è la viralità, sono i talent, sono altre mille cose ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari, sì, davanti a, sì, zero, sì, persone, altre, sì, perché fa, sì, fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo,
1: di questo lavoro,
0: certo,
1: non è che, certo, si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera,
1: sì,
0: giusto, no? E questo disco... Ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
1: Ma perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti fanno ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia. Questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: e quindi, quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco, a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è sì. quello che abbiamo fatto, però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché è assolutamente un docufilm emozionale dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo.
0: È fatto
1: proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesci a vedere progetto musicale, perché tutto il resto è online, immagini di repertorio, videoclip, è tutto lì, non c'è bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto, sembra quasi un compitino per dire ok, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, non so quanto debba servire, però una 3-4 puntate di roba, cioè.
0: Certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta, e ti rispondo citandovi appunto, pescando l'inedito. A volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto. La

0: file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni, che non sono figli di persone che ci hanno ascoltato, ma persone che ci hanno detto chiaramente: no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
1: Vero, meraviglioso, meraviglioso.
0: È meravigliosa sta cosa qua, perché dici, non, è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi, hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni, bellissimo. Viva la gioventù, guarda
1: proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco a pieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti, sì. È tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a Latere, perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, occhio, pochi gruppi italiani, che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90. Cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto, sì, quello sì. Che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
0: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva, cioè l'emotività, cioè abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano. Noi siamo rimasti indipendenti, non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
1: Ma certo,
0: perché noi saremmo spariti perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività. Certo. Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione, e noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo. Quella lealtà lì nei confronti della clientela, che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto con gli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
1: E da gocce, supereroi, zeta reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. Il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare, andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
0: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: Contare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Trans-Europe Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Shackle,

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Cara la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

good. I made a few mistakes.

Ciao a tutti Ratiglio, benvenuti a una puntata di Underground che va in onda su Radio Start come ogni martedì alle ore 22.45 e sapete bene che questo programma va in versione anche podcast, quindi è presente sul sito della web radio radiostart.it e tra l'altro c'è anche la replica del giovedì mattina. E ogni notizia che riguarda Underground passa sul sito sulla pagina di Facebook della web radio radiostart.it. E in questa puntata ci sono delle novità che hanno a che fare un po' con il jazz influenzato dal funky e anche ovviamente dal rock. E perché questo? Perché c'è stata la ristampa ultimamente del lavoro dei Rip, Rig and Panic, un lavoro straordinario, quello che si chiama God, e che uscì nel 1981 per la Virgin Records. Questo fu un disco importantissimo per chi ama diciamo i generi musicali che si staccano dal rock tradizionale. Fu praticamente la prosecuzione del discorso dei pop group che poi venne interrotto bruscamente e fu sicuramente anche un motivo importante quello di andare a ascoltare la voce emergente di Nanny Cherry dopo che lei aveva avuto delle diciamo, anticipazioni nell'ambito della scena punk. Mentre qui la parte diciamo funky e jazz è molto più presente. Il suono è molto più legato proprio a conoscenze musicali jazziste da parte dei componenti del gruppo. Da una parte c'è un profondo amore insomma, anche per Miles Davis, ma anche per Sun Ra e Ornette Coleman. Quindi ovviamente tutto si diciamo unisce alla capacità innovativa della band molto molto particolare che influenza tantissimi gruppi anche della nostra epoca. E io vi faccio ascoltare il primo brano che si chiama Change Your Life.

la, diciamo, band dei Rip Rig Panic era costituita da Mark Sprigger, Bruce Smith, Sean Oliver, Garrett Sager e ovviamente Neil Cherry, che diede quel tocco, insomma, di vocale che mancava al gruppo che aveva questa capacità, soprattutto dal vivo, di coinvolgere l'ascoltatore in suoni che erano a metà fra il rock emergente e, se vogliamo, anche un po' punk esplosivo degli anni precedenti, per esempio appunto quello dei pop group, con appunto invece il jazz un po' alla Parliament, Funkadelic e così via, quindi avevamo influenze di varia natura nel suono, anche nel modo di porsi dal vivo. E questo è un disco che ovviamente insieme forse a Y di Pop Group rappresenta proprio un periodo storico musicale dove il rock, in generale, ma anche il punk abbatté proprio delle barriere per affacciarsi in nuovi suoni e di lì tantissimi altri gruppi. Hey Mr. Hey è l'altro brano che vi faccio ascoltare da questa ristampa che spingo a voi, insomma, andare a cercare, magari acquistare, trovare, che si chiama God dei Rip Rig Panic.

Questa settimana invece è uscito un disco che si riallaccia a questa concezione molto aperta del rock tradizionale. È un disco interessante di questa band che si chiama Abigail Snale. Il disco si chiama Rad Burns. È un suono strano che sta un po' a metà tra il jazz, la sperimentazione. Se vogliamo il funky, la casa discografica è Roman Pupture Rappers, e comunque è un disco che effettivamente è un po', insomma, difficile da trovare in giro, però è uscito pochissimo tempo fa, ci sono state delle ottime recensioni e si riallaccia un po' a quel concetto che abbiamo visto di prima, e cioè dei Rig Panic. Perché? Perché qui il concetto è appunto di avere una musica molto molto aperta. Qui c'è una componente però molto più rumorosa che è presente, con ritmi molte volte spezzati. In un certo senso il pop è presente, ma è un elemento di contorno. Quello che colpisce proprio invece è la presenza di disturbi chitarristici, di melodie appiccicate su ritmi che hanno a che vedere con il free e con il jazz, e con brani che sono anche abbastanza brevi, però hanno una loro identità. E noi ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo, che si chiama Crooked Thing.

Interessante vedere che c'è un rifiorire di band inglesi soprattutto che si stanno occupando insomma di sperimentare forme diverse di pop e secondo me questo è un buon lavoro. In Abigail Snale c'è anche spazio per la psichedelia, parte legata ovviamente al folk. Fatto sta però che questo tipo di suono è un suono anche questo molto interrotto, molto rumoroso, con ritmi diciamo che sono pop, ma poi in realtà sono spezzati e non è quello che si, una persona insomma, si aspetta, almeno si aspettava da gruppi inglesi, però come vedete insomma c'è un rifiorire di gruppi che stanno cercando di andare un po' oltre la struttura, diciamo, pop, rock, psichedelica, come la volete definire. Andiamo a ascoltare infatti un altro pezzo che, come ho detto prima, ha un'atmosfera quasi pop, il brano è Attack Bayonets.

Diciamo che questi gruppi che vi ho presentato sinora hanno a che fare bene o male in via diretta o traversa nei confronti appunto del jazz. E nel 1981 non c'erano solo i Rip Rig and Panic che facevano questo tipo di suono, ma c'era un'altra grandissima band che ogni tanto torna proprio perché molti si ispirano ancora a loro. Sto parlando dei The Lounge Lizard, la band di Mark Ribot e di John Lurie, band che ha inciso dei brani strepitosi e in particolar modo il primo disco sicuramente che è uscito nel 1981 è considerato un po' la summa di questo incontro fra la musica, definiamola così, d'avanguardia da una parte e la musica jazz dall'altra. Poi strutturalmente quel disco colpisce anche perché proprio è un modo di concepire il jazz moderno anche abbastanza urticante in parte, però le ritmiche sono molto coinvolgenti, molto trascinanti. Sicuramente Incident on Soul Street è un brano strepitoso, storico per questa grandissima band che ci andiamo ad ascoltare, The Lounge Lizard.

è preso uno per uno i componenti della band dei Lounge Lizard, sicuramente insomma, hanno segnato la storia della musica dei nostri giorni, come Arthur Lindsay, come Steve Piccolo, come John Lurie, come Anton Fear, insomma c'è veramente di tutto, Marc Ribot. È un suono questo che ha a che fare proprio con un genere che si stava affermando in quegli anni pure, che si chiamava No Wave, e che poi ha avuto diciamo, strane direzioni negli anni a venire. Poi non dimentichiamo anche il fatto che John Lurie è stato attore, è attore, è presente in tantissimi film come per esempio Stranger Than Paradise, Permanent Vacation, Down Below. Insomma, è un personaggio che non ha solo a che vedere con la musica, ma ha a vedere anche molto con il cinema. Questo disco, ricordo, secondo, quando uscì, colpì molti, proprio per questa qualità, i pezzi sono veramente uno più bello dell'altro, ma questo modo proprio di avvicinare magari una generazione al jazz, portandola dalla new wave di quegli anni o anche dalla fine o all'inizio, dipende dai punti di vista, del punk dei primi anni 80. I Remember Coney Island, altro gran bel pezzo dei Lounge Lizard.

Questo è il classico caso che non ci sarebbe nemmeno bisogno di presentare il brano, perché sto parlando di Tom Waits. Tom Waits, nei suoi dischi, soprattutto i primi, proprio cavalcò questa, diciamo, onda, di blues e jazz che si stava riaffermando in quegli anni. Lui fu soprattutto uno dei primissimi che riportò proprio lo swing, inteso come mischiume fra jazz e blues, tra gente, con concerti dal vivo, in cui la sua figura diventò giorno dopo giorno sempre più importante, grazie a un modo proprio di proporsi, di raccontare storie, di presentarsi in concerti soltanto col pianoforte e voce. Un modo di cantare che lui inizialmente diciamo, proponeva e che era molto legato ai Coroner degli anni 50, quando poi in realtà cambiò spostandosi in sonorità molto più rauche, proprio più sperimentali. E Tom Waits ebbe anche un periodo un po' rock, diciamo quello più centrale. Perché la casa discografica puntò su di lui vedendolo come un nuovo Springsteen e Blue Valentine è sicuramente uno degli esperimenti in questo senso, ma in realtà in questo disco c'è molto invece proprio di come concepiva in quegli anni il sound, Tom Waits, il blues, con queste storie sempre un po' al limite dell'omicidio e della disperazione. E sicuramente uno dei brani più belli è questo Romeo is Bleeding, pezzo famosissimo che io ho proposto tante e tante di quelle volte nei miei programmi, proprio perché rappresenta quel periodo di Tom Waits. Tra l'altro sono usciti diversi libri dedicati a lui, cercateli perché secondo me vale veramente la pena.

In ogni brano di Tom Waits c'è una storia, c'è anche la sua capacità di presentarsi come un personaggio vero e proprio, tant'è vero che è richiesto molto anche come attore, ultimamente non tanto perché non lo vedo più in giro nel mondo del cinema, però Tom Waits proprio era, ed è uno che riesce a raccontare l'altra America, l'America più strana, un po' quelle delle bettole, un po' e storie strane, sempre un po' al limite della follia. Swordfish Trombones è stato per tanti tempi, per tantissimo tempo, il mio disco preferito, proprio di quegli anni, almeno 4-5 anni di fila, e un disco che è una vera e propria, un vero e proprio viaggio, definiamo così, in un'altra America. Ma anche qui, anche in Blue Valentine, ci sono dei pezzi storici e ce n'è uno che ha fatto la storia, si chiama Wrong Side of the Road, pezzo anche questo strepitoso, che parla proprio di queste persone che fanno delle scelte che poi sono scelte che dal punto di vista economico diciamo, definiscono sbagliate, però sono storie. Sono storie che lui mette molte volte in risalto proprio per fare vedere i due lati della strada, quello cattivo e quello buono. E Wrong Side of the Road è proprio il classico emblema di quegli anni. Non dimentichiamoci che Blue Valentine, se non sbaglio, uscì nel 1969, quindi nel periodo proprio di esplosione del fenomeno Springsteen in America, quindi le case discografiche erano un po' legate pure a questo tipo di situazione. Quindi andiamo ad ascoltare Wrong Side of the Road.

Cambiamo genere perché è uscito un altro disco di una band che ormai ha 10-12 anni di musica alle spalle. È un gruppo abbastanza buono, insomma, rappresentava una delle migliori band della scena post-punk ed è quella dei Death Cab for Cutie. È un disco un po' strano. Sicuramente si sente il fatto che hanno lasciato una grande label per produrre invece il loro ultimo lavoro con una piccola casa discografica, però insomma i pezzi a me sono piaciuti, non diciamo nulla di veramente eccezionale, però ci sono delle belle ritmiche, delle belle armonie e delle belle storie proprio scritte da questa band che è riuscita a tornare con un disco più che decente. Il disco in questione, che è uscito proprio poco tempo fa, che si chiama I Built You a Tower, si riallaccia, come ho detto prima, un po' al post-rock, ma ha un suono molto chitarristico, con delle ritmiche belle frizzanti, insomma. E Envy the Birds è un brano che a me è piaciuto. E loro sono i Death Cab for Cutie.

Il suono dei Death Cab for Cutie è un suono che si riallaccia un po' a altre band, come per esempio gli stessi Interpol. Un suono molto curato da parte di John Congleton. Questo è un personaggio che è famoso perché è stato il produttore, per esempio, di altre band come Saint Vincent. E un suono quello che sicuramente risente un po' della storia proprio di questo gruppo, con delle diciamo, narrazioni di fatti che avvenuti realmente, che hanno influenzato la scrittura di queste canzoni. Un caso è questo Punching the Flowers, che ha a che fare proprio con la memoria, con i ricordi di personali che riguardano appunto storie finite abbastanza male. Punching the Flowers, loro sono i Death Cab for Cutie.

E allora adesso parliamo dei Fears, perché negli anni 80, come sono esplosi i Big and Panic, c'erano altri gruppi molto molto interessanti e i Fears erano uno di questi, solo che i Fears provenivano da una diciamo, base musicale completamente diversa. Loro provenivano dall'amore per il rock and roll psichedelico, definiamolo così, The Byrds, e poi anche per i Beatles e poi anche per i Rolling Stones, però avevano un modo di proporsi dal vivo che portava la stessa band a stravolgere proprio il brano originale. Questo era dovuto anche alla presenza di un batterista formidabile, Anton Fear, che poi tra l'altro ha avuto un'altra ottima carriera solista, e anche al fatto che proprio c'era una volontà di innovare dal punto di vista anche chitarristico, soprattutto chitarristico, dato che c'era lo stretto collegamento sia da una parte con dei televisions che avevano dato una prima strada, ma anche l'esplosione per esempio di altri gruppi come per esempio anche gli stessi Talking Heads. Il capolavoro di questa band Crazy Rhythm uscì proprio nel 1980 e uscì per la Stiff Records, che era una casa discografica famosa in quell'epoca, soprattutto per portare alla luce ottimi gruppi della scena punk e della scena new wave. Brani bellissimi e anche molto molto coinvolgenti, Rise at the High Brows è uno dei brani più belli degli stessi Fears che loro hanno composto durante la loro carriera.

E a me quello che è piaciuto sempre di questo gruppo è il fatto di avere una, diciamo, propensione proprio per il pop e riempirlo di rumori, riempirlo di attacchi chitarristici strani, ritmiche sorprendenti, perché proprio questo è proprio l'elemento importante della band. E tra l'altro è anche vero però che nella, diciamo, loro carriera dopo Crazy Rhythms non è che sono riusciti a tornare su questi livelli, però sicuramente hanno rappresentato un trignon fra chi amava la musica psichedelica, la musica rock, in parte anche un po' garage, di quegli anni, e poi invece con la New Wave che stava esplodendo in quegli anni. Quindi direi che questo disco rimane sicuramente storico. Tra l'altro, vicino a questa band ce n'erano veramente altre che rappresentavano proprio una parte un po' strana del fenomeno New Wave, un fenomeno che per esempio, in alcuni casi era anche legato a personaggi che avevano poco a che fare con la New Wave, con Jonathan Richman, con i Modern Lovers, che tra l'altro era grande amico dei componenti dei Crazy Rich, e che veniva visto come una mezza specie di padre putativo proprio per questo genere musicale. I Modern Lovers però erano una band fortemente legata al rock and roll e secondo me anche fortemente legata ai Velvet Underground, quindi queste ritmiche non si inquadravano bene magari in quello che invece diciamo, proponeva Jonathan Richman, che era più storico dal punto di vista forse più garage rispetto ad altri personaggi. Per cui, per chiudere la puntata di oggi, ci andiamo ad ascoltare proprio il brano Crazy Rhythms, loro sono i Seals.

E così siamo giunti al termine di questa puntata calda, come sempre, ora più che mai, di Underground. Vi ricordo che Underground va in onda ogni martedì alle ore 22:45, in replica il giovedì mattina. E vi ricordo anche di tenere d'occhio la pagina di RadioStar.it, e la pagina anche di Facebook di Radio Start, e tutti gli annunci che riguardano Underground passano appunto attraverso la pagina di Facebook. Attilio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo martedì. Ciao a tutti!

0: to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Globster presenta Finlander, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander con Globster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe e raccolte di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dall'Italia con questa raccolta di library music sperimentale dal titolo Tensioni, pubblicata nel 1974 in vinile dall'etichetta italiana Nike. Ho scelto il brano di Bruno Battisti Damario dal titolo Angoscia 2000.

altra library music italiana, The Last Stand di Elsio Mancuso. Composta nei primi anni 70, viene ristampata in 21 files in formato FLAC dall'etichetta romana Four Flies Records. Ascoltiamo Silent Requiem.

da Francoforte Eckhard Ehlers. Politik braucht keinen Feind. CD pubblicato nel 2003 dall'etichetta tedesca Staubgold. Il brano che ho scelto è Wolf Fraisse.

Vision of Darkness in Iranian Contemporary Music, raccolta in doppio CD pubblicata nel 2017 dall'etichetta inglese Cold Spring. Ho scelto il brano di DSM dal titolo Nowruz.

andiamo in Inghilterra con la ristampa dei Durutti Column, The Return of the Durutti Column, Expanded and Remastered. Originariamente composto nel 1980, viene riproposto in CD dalla London Records. Ho scelto come bonus track questo brano di Martin Hannett dal titolo The First Aspect of the Same Thing.

Andiamo in Francia con Maurice Jarre. Jacob's Ladder 35th Anniversary Edition, ristampa della colonna sonora del film pubblicata nel 2025 in doppio CD edizione limitata a 1000 copie dall'etichetta americana La La Land Records. Ascoltiamo ICM2 Care Attack.

da Roma Filippo Rizzuto. Animazioni, fiabe, avventura. Library Music, pubblicata su vinile nel 1974 dall'etichetta italiana NCM. Facciamo girare Avventura Misteriosa.

andiamo in Giamaica con questa raccolta di Augustus Pablo. Il titolo è The Mystical World of Augustus Pablo Crucial Cuts, pubblicata in vinile nel 2025 dall'etichetta statunitense Sanachi. Facciamo girare Keep on Dubbing.

torniamo a Roma con una rarità del maestro Alessandro Alessandroni, Decameroticus, ristampa con un cofanetto di ben 18 cassette in edizione limitata a 100 copie, pubblicato nel 2025 dall'etichetta italiana Dirt Tapes. Ascoltiamo Valchirie.

Restiamo in Italia con un'altra ristampa di una Library Music, questa è Mistero di Giuliano Sorgini, cassetta in edizione limitata, pubblicata nel 2024 dalla italiana Dirt Tapes Sound. Il brano che ho scelto è Black Magic.

andiamo in Nigeria con Gasper Lavalle. Ajomase, vinile pubblicato nel 1980 dall'etichetta inglese Cap Records. Facciamo girare Oromoro.

una rarità dall'Inghilterra, la collaborazione tra Adrian Sherwood, African Head Charge e Speaker's Corner Quartet. Barbican Heights, 12 pollici in edizione limitata, 500 copie per l'etichetta di Adrian Sherwood On You Sound. Facciamo girare Garden

Torniamo negli Stati Uniti d'America con Deborah Harry, Deaf, Dumb and Blood, CD pubblicato nel 1989 dall'etichetta canadese Sire. Questa è Bright Side.

andiamo in India con la colonna sonora del film Jadugar. L'autore è Kumar Sanu. Viene pubblicata in long play nel 1989 dall'etichetta indiana His Master's Voice. Ascoltiamo Mine Jadugar.

Restiamo in India con questa compilation dal titolo Dance Disco Dance, pubblicata in vinile nel 1982 dalla His Master's Voice. Ho scelto il brano di Asha Bhosle dal titolo Dil Dil Dil Kabi Dil De Bi Dudu.

da Londra Full Moon Fashions City. Andiamo negli Stati Uniti d'America con The Joan McLean, By the Time I Get to Venus, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta statunitense DFA. Facciamo girare l'original version.

andiamo a Londra con Full Moon Fashions. City è un compact disc pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese Millennium Records. Il brano che ho scelto è On My Way Amphetamine.

Restiamo in Inghilterra con questa ristampa di Ian Boddy, Caged 25 Anniversary Edition, doppio LP in vinile rosso, edizione limitata per l'etichetta inglese Mute. Facciamo girare Concussed.

Blitz and Other Noises, compilation su CD pubblicata nel 2000 dalla rivista inglese Knowledge Magazine. Ho scelto il brano di AI People dal titolo

restiamo in Inghilterra con Pan Roo. Changeling, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Trellick. Questo è l'original mix.

Restiamo in Inghilterra con Genius Crew, Boom Selection, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese Chronic Records. Facciamo girare l'original version.

0: Dollar Sign, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta inglese Social Circles. Anche qui facciamo girare l'original mix.
1: Take off my belt, huh?

Torniamo in Italia con i Modern Sound Quartet, Italian Library Breaks, cofanetto dei 5-7 pollici pubblicato dall'etichetta italiana Fourflies Records. Ascoltiamo Taurus.

0: racer. Live and let die. No holds barred.
1: Andiamo a Chicago con RPB, Legacy Volume 2, doppio LP pubblicato nel 2023 dall'etichetta inglese Planet Moo. Ho scelto Eraser.

Restiamo in Olanda con la collaborazione tra Headbanger e Alienator. Da Remixes, 12 pollici picture disc, pubblicato nel 2004 dalla olandese Mega Rave Records. Facciamo girare Strike.

da Brescia Art of Fighters, Passy Lovers, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta italiana Trackstorm Records. Facciamo girare Digital Shampoo.

torniamo in Gran Bretagna con Cybernet. Cyborg, 12 pollici, pubblicato nel 1996 dall'etichetta inglese Emotif Recordings. Facciamo girare Cyborg 2.

ultimo brano per questa sessione del martedì di Filander da Birmingham Technical Itch. Hidden Sound, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Audio Couture. Facciamo girare Protection, sulla quale Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander The Tuesday Session, martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.
1: Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five, six!

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio start.
1: Siamo? La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
2: il programma preferito di Giorgia Meloni.
3: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
1: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.
1: Comunque conta solo Radio Start. Sounds like freedom. Tutto il resto è noia.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Saddle,

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

good.

we're not giving in. Take heart, it will get easier.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

fidarti dei fantasmi del Novecento. L'estate non tornerà più da queste parti. Con i più grandi mangiatori di hot dog di tutti i tempi, che sorridono sazi.

stiamo ancora un po'. Camminiamo. Tanto la vita è solo una fermata da qui. Basta una moneta per raggiungerla.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?